Fatima Malala, da fata ana jin daɗin kasancewa tare da mu. Ci gaba da shakatawa. Ana tare da sashen Hausa na gidan Radio Bonn FM da ke kan mita 92.9.

Jesu Christi. O su kesalo wa yi bo ti ngba mi o ni damu. O su kesalo wa yi bo ti ngba mi o ni je koro. Loruko Jesu Christi bo ti ngba mi lale yi o serere. Ore mi so ni lo la lawa adua. Permission ori agoye 08130649027. Emi anyo ma yi ni Oluwa. Pastor Samuel Olao Kiyade JP ti gbogbo yi mo si baba Coach Dovoa loruko Jesu Christi oye di asego eti Olorun mi di o si gba ire permission ori agoye fun iranlowo adua 08130649027 Edia Sago.